0: offerta al tri.
1: Sta stvarno.
2: Ma dai, nemmeno se.
3: C'è che cadi e to.
1: Anes.
3: Cal.
0: Oko offerta al tri.
3: C'è che cadi e to.
1: E tu, Ivane.
2: Co?
1: Sta da radi, sta.
0: Oko offerta al tri.
3: Aha.